Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

Despouilla de tout. Lui mai do nun nost. Despouilla de tout. Pesun che la terra è zanachele e che la viola. Ma i lei montagne, ma i lei montagne, restun drec.